in questa notte. Quanto adorna e Ginevra si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più. E poi, nelle sue

Tempo! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener col

io non veda la bandiera comparir che la difenda, non speri di vedere.